Beh, così? Che vuoi da me? Sì, ho vesto la testa ai piedi, la raspa, i bighi, la capezza, il bucerdello d'oro.

sei così, che ci vuoi fare? E mo, che ti sei messo in testa? Non faccio sta cantata de core. Non ci sono in famona.

Nelle stelle, in questa notte d'autunno, sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.